0: stufa tu?
1: Sì.
0: Ta la stufa. Banchila guate. Va sta per il manubello lì, va.
1: Di papacco.
0: Papacco.